Ma se lo dice la siamo brava, siamo. Eh? Uno a uno. Alla fine, aiuto, se. Si chiede a mi ebro solo, ti hanno che tanta maggio in là. No. Deve ser lomo, eñemo lomo de chueche, mano. Eñemo lomo, yo, penal. Va, yo creo que le doy, Julio, era. Ya no, 20, 21 minutos, ya, sí, hasta las 9. Programación.